0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la trasmissione che ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30 puntualissimi vi fa compagnia mentre tornate a casa dal lavoro, portate a spasso il cane, fate la spesa, preparate la cena e Dio solo sa che cosa voi facciate a quest'ora. Io sono Giada Arena, qui siamo su No Name Radio, in diretta dal metastudio del palazzo di Radio Rai di via Asiago e sono molto felice di avere la seconda ospite della storia di Wunderkammer, roba che finirà nelle enciclopedie,
1: nelle teche
0: nelle teche, infatti letteralmente nelle teche. Maria Cafagna,
1: buonasera a tutti e a tutte.
0: Ciao, grazie di prestarti. Non sai cosa sta per accadere, un sequestro di persona della durata di un'ora in cui...
1: Lo dovevo capire quando mi hai portato nel sottoscala.
0: Esatto, nel seminterrato. Ti presento. Ti
1: sì,
0: presento.
1: Fallo tu perché mi imbarazza sempre molto presentarmi.
0: No, ma qua ho anche scritto una bio breve.
1: Chissà se c'è la mia Wikipedia, ma credo di no.
0: Ma mo la famo stasera.
1: Famolo.
0: Allora, Maria è un'autrice, una consulente di comunicazione, anche scrittrice, perché hai pubblicato il libro Cattive Maestre, di cui parleremo dopo, delle nostre cattive maestre. Conduci il podcast quotidiano Autonoma, un podcast forfettario, e il nome suggerisce, diciamo,
1: cosa
0: il
1: ci unisce.
0: Esatto, una partita IVA, un codice Ateco.
1: Esatto.
0: Oddio, forse, non lo so.
1: Non so se ci abbiamo lo stesso.
0: Ma
1: anche
0: secondo me
1: non ce l'abbiamo. Perché il mio è
0: e
1: molto
0: ho altre
1: creativo.
0: Categorie, tipo sai quello generico?
1: Sì, guarda, un mio consulente ha detto che a un certo punto il mio codice Ateco rientra nella categoria degli ambulanti.
0: Vabbè, incredibile.
1: Meraviglie della partita IVA.
0: Beh, a questo punto io chiedo alla mia commercialista, se mi sta ascoltando, Roberta, mi ricordi qual è il mio codice Ateco? Che non me lo ricordo.
1: Ma soprattutto
0: più.
1: A cosa corrisponde?
0: cosa faccio nel salto in banco? Il pagliaccio. A proposito di pagliaccio... Non mi permetterei mai. No, volevo
1: però salti in banco, certo, guarda, mi onori anche, perché noi non siamo come Timothée Chalamet che rinneghiamo le nostre origini.
0: Le nostre origini, la commedia dell'arte.
1: Certo, io mi sento un po' colombina,
0: un po' pantalone.
1: Tu chi ti sei? Tu
0: ma
1: che
0: forse
1: che
0: Pulcinella.
1: Personaggio? Ok.
0: Pulcinella perché è tragicomico.
1: Ah, non perché sei meridionale.
0: No, beh, vaghe origini, ma non partenopee, perché in realtà ho origini calabresi e pugliesi, quindi non
1: come
0: ce l'ho.
1: Come quasi tutti i romani.
0: Quasi tutti noi.
1: Come quasi tutti.
0: L'altro.
1: Esatto.
0: Quindi niente, non ho nessun legame se non affettivo con la città di Napoli, ma io mi sento un po' Pulcinella.
1: Che comunque salutiamo la città di Napoli.
0: Salutiamo Pulcinella.
1: Che salutiamo Sal Da Vinci.
0: Grande, grande Sal. E, comunque, torniamo a noi.
1: Abbiamo già sforato
0: di ore.
1: Tipico nostro.
0: Di ore. Perché oggi tu sei qui soprattutto in quanto... una delle più grandi esperte che io conosca di Novecento televisivo italiano, possiamo dire?
1: Ma
0: musica,
1: guarda,
0: dei primi anni 2000?
1: Guarda, sbottonati.
0: Pop, cinema, media, trasversali?
1: Non lo so, cosa ti hanno insegnato al Coris rispetto a questo genere di prodotti audiovisivi?
0: Beh, che io ho studiato, scusate, contestualizzo, il
1: certo.
0: Coris è il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza, dove io... mi sono laureata nell'ormai lontano 2014 e quindi io, studiando su molti testi di Umberto Eco, io non posso che tessere le lodi di questo immaginario collettivo del pop italiano in cui andremo a sguazzare.
1: Io ho studiato su storia della televisione di Aldo Grasso.
0: Ah, vedo,
1: io
0: tipo i due lupi.
1: Io ho Aldo Grassato a un certo punto dell'università. E guarda, io... per rientrare, diciamo, in questo discorso, io essendo laureata in DAMS, arti, musica e spettacolo, possiamo dire che io sono intanto figlia di Umberto Eco, perché egli
0: tecnicamente
1: un figlio di Umberto, non letteralmente
0: non legittima.
1: Tecnicamente, però sì, io sono esperta di arti, musica e spettacolo.
0: E allora
1: ecco
0: di interpellata in questo terribile giovedì piovoso. Siamo arrivate con la metro, è stato terribile, abbiamo preso tantissima acqua, ma adesso cerchiamo di trasportarci in un'altra dimensione, un po' tropicale.

0: finale con un pezzo che ho selezionato per voi che si intitola Cry for Another, è di Claude Fontaine, di cui parlerò tra poco, dall'omonimo disco Claude Fontaine del 2019. Rieccoci in diretta su No Name Radio, sono Giada Arena, questa è Wunderkammer, sono con la mia ospite Maria Cafagna.
1: Sembrava per un attimo di essere al GR1.
0: Forse lo è, così che arrotondo. Faccio questo il pomeriggio e la mattina. No, volevo innanzitutto presentarvi un attimo Claude Fontaine, perché è un'artista, una giovane artista statunitense che in realtà è molto influenzata, come avete sentito, dal reggae, dai ritmi tropicali. Mi ha molto divertito un commento che ho visto su YouTube al video ufficiale di questa canzone, che l'ha definito Lana del reggae. Ed è la descrizione più
1: Bellissimo.
0: corretta di Claude Fontaine che abbia mai sentito. Perché sto cantato un po' sussurrato, un po' sognante alla Lana del Rey. Però su dei ritmi belli reggae, lo-fi, proprio di altri
1: E
0: tempi.
1: sul web c'è ancora del genio.
0: Sì.
1: Sì.
0: E tu sei qui anche in quanto esperta di questioni di genere, che
1: Tra le
0: devo dire,
1: altre
0: tra le altre cose,
1: cose.
0: una è Trina. E appunto volevo chiederti, perché è una questione di cui si parla spessissimo, delle disparità di genere del mondo della musica, che sono conclamate, sono evidenti anche per esempio nelle line-up dei festival, che ogni anno si analizzano le line-up dicendo: ah, ci sono troppe poche donne. E devo dire che sto notando, ma veramente proprio nell'ultimo anno, forse 2 anni, un piccolo cambiamento in questo, cioè per esempio immagino la lineup del Primavera Sound dell'anno scorso, che erano le super chicche Charli XCX, Sabrina Carpenter, Chaperone,
1: Sì.
0: e quello mi è sembrato una bella vittoria delle cause femministe, posso dire. E tu che mi dici su questo? Perché è un tema su cui spesso aleggia anche l'aura un po' di leggenda metropolitana, quando poi in realtà.
1: No, ci sono i numeri che certificano le disparità e questa è una cosa a cui dobbiamo aggrapparci e te lo dice una discalculica che non li sa leggere. Diciamo che secondo me ci facciamo più caso, ma non è detto che le cose migliorino. Quest'anno, dopo non so quanti podi in cui ci sono state solo gli uomini, quest'anno a Sanremo c'erano ben 2 donne. Oh, abbiamo risolto i problemi di disparità di genere nel mondo della musica, però poi le donne in gara a Sanremo erano molto poche rispetto agli uomini e nemmeno Carlo Conti, a domanda in conferenza stampa, è riuscito ad uscirsene con una risposta, chiamiamola politically correct. In realtà, in questo caso si dice il mercato che fa l'offerta. Però io rispondo che anche l'offerta un po' che fa il mercato, cioè se le artiste sono poche, poi il mercato risponde a fatica, che poi non è che le artiste sono poche, perché di grandi artiste, nel senso che muovono i numeri, ce ne sono
0: Certo,
1: parecchie,
0: sì.
1: forse i casi più di successo negli ultimi anni sono legati a nomi femminili o a progetti femminili.
0: Basti pensare ad Anna Pepe.
1: Ah, pensavo a Annalisa, però anche
0: Anna Pepe per
1: Annalisa.
0: me è un fenomeno rilevantissimo a livello di ascolti, di impatto anche che ha avuto all'estero.
1: Però vedi che nella mia bolla non c'è.
0: Non ti arriva
1: No,
0: Anna Pepe? Sei una bolla strana.
1: Anna Pepe non mi arriva. Mi arriva, sembra al tavolo di X Factor. Non mi sei
0: Non
1: arrivata,
0: ti sei
1: Anna
0: arrivata.
1: Pepe.
0: No, non mi arriva e io mi sento una vera baddie, proprio come lei. E detto ciò, in realtà un qualcosa che è decisamente nella tua bolla, ma anche nella mia come povere millennial, è la musica che potremmo definire indie, che va
1: Ancora,
0: nel.
1: ancora un senso, perché io mi chiedevo proprio oggi alla fermata del 105
0: Chiamarlo
1: a
0: indie?
1: Torpignattara, avevo visto della gente come noi, Git, Ivana Spagna, e mi sono chiesta come definirli. Indie? Hipster? Cosa siamo, Giada?
0: Allora, c'è stata una digievoluzione in hipster che però io ho rigettato decidendo di vestirmi per sempre come Fran Lebowitz, che è un umorista statunitense che amo molto.
1: Io
0: Ho tagliato la testa al
1: ti
0: toro
1: stavo
0: così.
1: guardando e in effetti sei vestita
0: Una cosplayer.
1: da Lebowitz. E io, guarda, sono un po' indecisa perché ultimamente sono nella wave Love Story, Caroline Bessette,
0: Ah, quindi
1: John
0: tu anni
1: Kennedy
0: 90 minimal.
1: Junior. Quindi sì, io mi vorrei dare al quiet luxury, per in questo momento sono nella fase quiet, però non poniamo limiti alla
0: Luxury.
1: propria.

0: fattorie che può arrivare.
1: Sono comunque in acrilico, però sono navy basic. Infatti blu è basic.
2: E adesso ascoltiamo invece un gruppo che è poco quiet e moderatamente luxury, anche per storia familiare, che va a introdurre poi i discorsi che faremo tra poco. Si tratta degli Strokes con il pezzo Adults Are Talking. E questo era Adults Are Talking degli Strokes, tratto da The New Abnormal del 2020, uno dei pezzi che Maria mi ha portato in dono nella puntata di oggi.
1: Non sento ringraziamenti per averti portato uno dei brani più belli degli Strokes.
2: Lo sai perché non lo senti? Perché io in realtà sono così indie, citando l'antologico pezzo dello Stato Sociale,
1: RIP,
2: che io prediligo i primi tre dischi. Io ti giuro, sono molto legata a quei dischi. Questa sono un po' hater.
1: In questo caso sono i più commerciali.
2: E lo so, ma a me piace anche la musica commerciale. No, perché appunto qua contestualizziamo per chi non è abbastanza millennial da leggere quello che stiamo dicendo. Io volevo approfittare della presenza di Maria perché io con lei condivido il fatto di aver vissuto, amato, esserci formate anche sotto certi aspetti in quello che un podcast anche da lei condotto ha definito il cosiddetto decennio breve.
1: Rivendico la maternità del decennio breve.
2: Ah, quello diciamo all'Accademia della Crusca.
1: Esatto, soprattutto alla SIAE. Sono stata io a un certo punto che ho detto, ma sì, quello fatto il secolo breve, noi facciamo il decennio breve.
2: E quindi dal 2000 al 2010 e forse,
1: aspetta,
2: spero...
1: ferma, 2001-2011.
2: Ah, la datazione errata.
1: Noi, al Consiglio Supremo del Decennio Breve, ha scelto il 2001-2011.
2: Quindi 2001-2011, anni in cui chi c'era sa... le radio, i profili MySpace, i software di download illegale della musica e tutto ciò che bazzicavamo all'epoca era pieno di Strokes, Arctic Monkeys, Libertines, Baby Shambles, Dirty Pretty Things, Horrors.
1: Stavo pensando a qualcuno di italiano, ma non c'era.
2: Bellis. Ma non a questo livello di indie, Franz Ferdinand, poi tutte le variazioni sul tema, tipo i Kills, da cui poi nascono i Dead Weather, fatti con Jack White che c'aveva i White Stripes, ma soprattutto i Raconteurs, che erano il gruppo, diciamo, indie sleaze.
1: Guarda
2: che
1: come è venuto fuori l'indie sleaze che in te.
2: Io non aspettavo altro.
1: Io stavo pensando alle Vibrazioni e a Kleptomania.
2: Ma quello
1: me...
2: secondo te valeva come musica indie italiana?
1: Assolutamente no, erano cose che noi ascoltavamo per il LOL, però sono quelle a cui secondo me sono legati i nostri ricordi più belli.
2: Perché io ti dico una cosa.
1: Sere Nere non è meglio di
2: è
1: Last
2: più
1: Night?
2: Indie. Sì. Sì.
1: Sì.
2: Sì. Sì. No, più che altro mi chiedo, tutto sommato, le sperimentazioni R&B di Tiziano Ferro,
1: certo,
2: non erano forse più... impopolari all'epoca, meno commerciali del giro riff irresistibile del primo disco degli Strokes?
1: Allora, io ti ringrazio per la domanda. Purtroppo noi stiamo cronometrando questa puntata, perché se no sproloquierei.
2: No, infatti.
1: Però segui questo ragionamento. Tiziano Ferro era un artista pop, mainstream, piaceva molto alle ragazzine. Noi, a quelle diverse, invece, non doveva piacere Tiziano Ferro. Ma se nel gruppo delle ragazze diverse a te piaceva Tiziano Ferro, questo rendeva te una vera indie.
2: Eh certo.
1: Perché eri l'indie nell'indie.
2: Eh certo, sì sì. No, pari abbastanza sicura di te e anche del tuo buon gusto musicale da rivendicare che a me Tiziano Ferro piace. Io amo Tiziano Ferro. Tiziano Ferro,
1: che
2: ti
1: salutiamo.
2: Voglio bene. L'ho intervistato 3 anni fa. Trovate l'intervista su internet e scoprirete quanto io ero una sottona. Ho fatto un'intervista proprio dal punto di vista giornalistico completamente irrelevante, perché ero soltanto io che facevo i complimenti.
1: Sei bravissimo,
2: a Tiziano Ferro.
1: Comunque ci tengo a sottolineare una cosa che mi ricordo solo io, probabilmente nemmeno il diretto interessato. Su X di Repubblica, RIP, testata, diciamo, deceduta, Bianconi, Francesco Bianconi dei Baustelle, quando era ancora, credo, pieno decennio breve, disse che il suo paroliere italiano preferito era Tiziano Ferro.
2: E lì, e io come biasimarlo?
1: Io lì mi senti a posto con la coscienza.
2: Beh, e adesso, dopo questa apologia...
1: Non c'è Tiziano Ferro.
2: Non c'è Tiziano Ferro, ma c'è un disco che io adoro e ascolto almeno una volta a settimana, che ha compiuto, mommo, 20 anni, ed è Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, del 2006 appunto, disco d'esordio degli Arctic Monkeys, primo singolo estratto, I Bet You Look Good on the Dance Floor.
1: E questi erano gli Arctic Monkeys con I Bet You Look Good on a Dance Floor. L'ho fatto bene?
2: L'hai fatto bene, anche un po' sexy, perché noi non sappiamo mai chi ascolta, che gusti ha.
1: Giada, io ti stavo copiando, anche tu quando annunci i brani lo fai in maniera un
2: lo
1: po' sexy.
2: Lo faccio così, certo.
1: Un po' ASMR.
2: E mi piace, anche per far sentire che ho fatto il linguistico, come dicevo nella prima puntata, quindi posso pronunciare titoli anche in diverse lingue.
1: Ah, perché al linguistico ti insegnano anche il tono di voce.
2: L'impostazione della voce, un linguistico teatrale.
1: Linguistico Silvio D'Amico.
2: Ma perché io nasco attrice, ma questa cosa io ancora non l'ho raccontata,
1: allora
2: quindi
1: basta.
2: Non la spoileriamo.
1: Basta.
2: Ma io se parlo così è perché, anzi, se parlo così è perché...
1: Vuoi nascondere le tue origini proletarie?
2: Esatto. Beh, so, sta, De Prima sta. Valle, un saluto al mio quartiere. Comunque, tornando alla nostra amata musica indie, virgolettato, mm-hmm. perché poi non è chiaro bene come definirla, c'era chi diceva alternative, c'è cioè chi metteva tutto in un grande
1: chissà
2: calderone garage.
1: Cosa ne avrebbe pensato Umberto Eco?
2: Lui sicuramente aveva una risposta, perché mi pare sia morto successivamente.
1: Sì, ma comunque c'aveva altro da fare.
2: Una piccola Minerva sul tema. Secondo me se la cerchiamo la troviamo. E Minerva era una rubrica che aveva Umberto Eco, in cui ha espresso opinioni su letteralmente qualsiasi cosa.
1: Quindi oggi avrebbe un podcast.
2: Forse pure Franz Ferdinand a un certo punto avrà detto. Fatto sta che io comunque di quell'epoca lì, una cosa che mi sconvolge adesso che inizio ad essere una signora, comunque ho 33 anni, non sono più una ragazzina, e che io noto con una certa sorpresa che è quello stile lì, nell'abbigliamento, nel vestiario, che di recente è tornato sotto falso nome, perché adesso questo trend estetico, che vedo comunque abbracciato di frequente da ragazzi e ragazze della generazione Z più giovane, viene soprannominato 2000, scritto Y2K.
1: Sì, Y2K.
2: Y2K, dipende insomma come lo pronunci. Hashtag è quello, e quindi io mi sono vista rientrare dalla finestra tutti i pantaloni estremamente stretti che avevo buttato fuori dalla porta ormai 15 anni fa e che non volevo mai più rivedere.
1: Ma tu devi sapere che io mi sono riscritta all'università, e quindi tu dici mi sono rientrata dalla finestra, ma a me questi trend rientrano dalla porta della classe, perché le mie colleghe, che sono molto più giovane di me, non dico di quanto, adesso hanno abbracciato la moda Y2K, ma siccome faccio un'università un po' schierata, perché faccio gender studies, le ragazzine non si vestono, le ragazzine, le mie colleghe che saluto, non si vestono più come alla Indie Slades, ma come le alternative delle Indie Slades.
2: Ma tipo Gothic Lolita?
1: No, si vestivano come me, i pantaloni coi tasconi, le Converse, le maglie strette con l'ombelico un po' di fuori, le sciarpine.
2: E signora mia, io reagisco.
1: Io ce le ho, io ogni tanto le vedo e dico: tu ti vesti come mi vestivo io alla tua età. Ed è vero, non è
2: una battuta.
1: Io
2: non voglio più vedere, veramente, io piuttosto che indossare
1: quella
2: di nuovo
1: roba.
2: Una generica pancia scoperta, che venga dalla vita bassa dei pantaloni o dal taglio troppo corto della maglia, veramente, proprio a parte che proprio insomma,
1: allora,
2: lasciamo stare una valutazione sul corpo che decade,
1: non ci facciamo body shaming da sole.
2: Infatti siamo tornati in diretta su Non è in Radio. C'eravamo distratti a chiacchierare.
1: No, ma questo
2: non stavamo
1: pezzo,
2: tornando.
1: Questo pezzo ha una chiusa un po' improvvisa.
2: Non ce l'aspettavamo. Scusate, mi sono rimessa le cuffie di corsa. Ho tutti i capelli scombussolati.
1: Sì, in effetti confermo.
2: È così il bello della diretta, il proverbiale bello della diretta. A proposito, se siete casualmente arrivati in diretta adesso, questa è Wunderkammer su No Name Radio. Io sono Giada Arena, sono con
1: Maria Cafagna,
2: che oggi è la mia ospite. Stiamo parlando dei primi anni 10, ma in realtà io adesso vorrei anche un po' cambiare tema, perché tu hai scritto questo bel saggio che è uscito 2 anni fa, se non vado errata,
1: sì, sì.
2: che è Cattive maestre, donne in Technicolor che hanno influenzato un'intera generazione, in cui tu, diciamo, celebri tutta una serie di personaggi televisivi femminili, mm-hmm, che sono stati, insomma, tu spieghi perché

0: erroneamente considerati un cattivo esempio nel corso degli anni. E quindi, prima di ascoltare tra un pochino un'altra grande cattiva maestra, volevo chiederti, c'è una cattiva maestra, inevitabilmente Rai,
1: Sì.
0: questa azienda meravigliosa in cui ci troviamo ora, e a cui sei particolarmente affezionata?
1: Allora, io non so se si può considerare una cattiva maestra, però io sono cresciuta guardando Carramba, i vari
0: Certo.
1: Carramba, che non si può definire Raffaella Carrà una cattiva maestra, per quanto molte persone l'hanno anche considerata un cattivo esempio, un po' quella che speculava sulla TV del dolore, un po' perché negli anni 60-70 faceva scandalo sia con i suoi outfit sia con la sua vita privata, che insomma è stata poco ortodossa. Diciamo che in Rai le cattive maestre sono passate. Però, ecco, diciamo che quelle che io analizzo stavano da un'altra parte. E più che dire, diciamo che non sono un cattivo esempio, la mia tesi finale è che anche laddove sembra inevitabile che le donne diano cattivo esempio, comunque le battaglie femministe sono talmente forti che anche laddove non dovrebbero esserci, ci sono. Cioè io riconosco a queste donne, in realtà a tutte le donne, anche quelle che non ci piacciono, che non rientrano nel ritratto della brava femminista, un agency. Cioè comunque in un mondo patriarcale in cui sono inserite una volontà comunque di rivendicare se stesse, spesso fallendo, spesso commettendo degli errori o facendo delle cose non, diciamo, condivisibili, però anche in questo c'è una forza di volontà che io non do per scontato. Cioè, tutte le cose che noi facciamo nella nostra vita privata, da avere un conto corrente a poter entrare, perché lo stavamo nominando prima, in un negozio di cosmesi e comprarci la crema coreana, con i nostri soldi, sono tutte conquiste che sono frutto di battaglie che qualcuno ha portato avanti per noi. Quindi anche il fatto di essere un cattivo esempio è qualcosa che è il frutto di di un percorso, ecco, che non sempre ci porta a essere e a vivere la parte migliore di noi, però avendo noi rivendicato il diritto delle donne di essere persone e di avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, io rivendico in quanto donna anche il diritto di fare schifo o di non essere l'angelo del focolare o la militante attivista perfetta. Le donne, in quanto persone, sbagliano, possono essere maleducate, cattive, arroganti, avere anche, diciamo, degli scopi nella vita non proprio, ecco, come dire,
0: Nobili.
1: esatto, chiamiamoli così, mosse dall'avidità come dalla buona volontà, perché qua cito il maestro Zalone, siamo gente tale e quali come voi normali. Quindi capisco la necessità di creare, di cercare dei modelli e di volerli creare, però le donne non. Racconto in un libro che parla fondamentalmente di televisione commerciale degli anni 90, che poi è quella con cui siamo cresciute.
0: Che non andremo a
1: Che
0: nominare,
1: non
0: questa
1: nominiamo.
0: di un'azienda che non nominiamo. Adesso invece volevo ascoltare con te una, beh, cattiva maestra già dagli anni 60 in cui andava in minigonna al Piper.
1: Possiamo dire tuttora cattiva
0: Tuttora
1: maestra.
0: cattiva maestra, perché comunque anche andare a Sanremo in questa edizione in maniera completamente aliena e situazionista è stata una scelta coraggiosa e bizzarra che rivendicherei fosse in
1: Posso
0: lei.
1: dire con un brano che se l'avessero cantato i Baustelle, adesso noi ragazzi indie ci saremmo stracciando i nostri
0: Esatto.
1: skinny jeans.
0: E
1: Quindi io lo
0: invece
1: ritengo un buon brano.
0: l'ha cantato Patti Pravo, di cui però non andiamo a ascoltare il pezzo di Sanremo, bensì, qua perché si fa enciclopedia della storia della musica in
1: Siamo in
0: questo
1: Rai, siamo
0: programma,
1: via Asiago.
0: servizio pubblico, la canzone si intitola I giardini di Kensington ed è una cover del pezzo Take a Walk on the Wild Side di Lou Reed, un inno controculturale prodotto da David Bowie nel 1972, che lei trasforma l'anno successivo, nel 73, in una canzone un po' fiabesca ispirata a Peter Pan. Quindi ascoltiamo e celebriamo la nostra cattiva maestra, Patti Pravo.
1: Ma quante ne sai?
0: Siamo tornati in diretta su No Name Radio, Wunderkammer, sono Giada Arena, sono qui con Maria Cafagna,
1: Ciao.
0: mia ospite du jour, perché ho fatto il linguistico, quindi a volte parlo anche
1: Certo.
0: francese.
1: Anch'io che ho fatto il dance a volte parlo francese.
0: È così, Godard, Truffaut, lascia sta. E in realtà, dando continuità al discorso che facevamo prima di ascoltare questo pazzissimo pezzo di Patti Pravo, stavo riflettendo su una cosa: che effettivamente alle donne della musica viene concesso con maggiore generosità di essere delle cosiddette cattive maestre, intendendole nel modo in cui hai spiegato tu sia poco fa che nel tuo libro omonimo. E quindi è come se le pop star, le rock star, le artiste in generale fossero autorizzate a fare un po' più schifo degli altri, e questo venga anche celebrato, e lo dico con gioia perché allo stesso tempo sono a mia volta abbastanza disgustosa. Penso per esempio un'altra grandissima cattiva maestra recentemente scomparsa, la mia amatissima Ornella Vanoni, è una che non ha mai fatto un segreto del suo avere un'ironia ferocissima, del suo consumo abituale di sostanze,
1: però in vecchiaia.
0: Dici che prima...
1: No, non che prima non lo facesse, però secondo me lei, come Mara Maionchi, come una serie di... come Iva Zanicchi, durante la vecchiaia, per il fatto che appunto hanno raggiunto una certa età, gli si sono concesse nel caso di Ornella Vanoni più libertà di quella che aveva in passato. Lei stessa ha dichiarato, in quella nota trasmissione che non possiamo nominare, che... appunto con l'età, un po' perché ha perso i freni inibitori, un po' perché non deve più, diciamo, rendere conto a nessuno, si è un po' lasciata andare anche da quel punto di vista, con delle dichiarazioni un po' controverse, con l'uso un po' scurrile di alcune parole, con degli attacchi politici, però durante tutta la sua vita è stata sempre, no, un'altera signora milanese.
0: Quindi dice che dobbiamo aspettare un'altra quarantina d'anni per io fare legittimamente schifo.
1: No, guarda, comunque possiamo ancora... perché no? Non poniamoci dei limiti. Però no, è vero questa cosa che le donne della musica, perché stavo pensando a degli esempi omonimi nel cinema, ma non ce ne sono. Anzi, si tende a essere più punitivi
0: con le attrici.
1: Sì, fai quello che devi fare, però pentiti, mi sento padre Maronno.
0: Sì. Perché appunto poi diciamo che le attrici sono anche afflitte da questa maledizione di essere percepite quasi come dei contenitori vuoti, diciamo, almeno dal percepito comune, da riempire ogni volta con dei ruoli diversi. Però poi effettivamente ci sono dei personaggi come anche lì la mia amatissima Monica Vitti, persona straordinariamente intelligente che se ne è fregata, insomma, dagli anni 60 in poi, però effettivamente si tratta di eccezioni.
1: Sì,
0: non mi vengono in mente molti nomi.
1: Ci sono tantissime donne a cui è stato affibbiato un ruolo, un carattere, e che se provano a uscire fuori dal carattere poi vengono ricacciate, diciamo, nell'anonimato. Pensa ad Angelina Jolie, è sempre stata la cattiva ragazza, poi cattiva ragazza redenta, ma nel momento in cui si è rivelata donna fragile, forse vittima di abusi, in quel momento poi è stata ricacciata via dall'industria, cosa che non è capitato intanto a Brad Pitt, che a quanto pare le avrebbe usato violenza a lei e ai suoi figli, ma anche a personaggi come Johnny Depp,
0: certo,
1: per esempio, Sean Penn, candidato all'Oscar. Non volevo, diciamo, buttare giù questo entusiasmo che era. Parliamo di nuovo di
0: Ma
1: di
0: adesso ecco, a posto, andiamo, c'ho perfettamente una risposta a questo. Ascoltiamo un bel pezzo di Sanremo.
1: Oh.
0: Felice, gioioso, di LDA e H7, ed è Poesie clandestine. Questo erano LDA e H7, Poesie clandestine da Sanremo. Io sempre Giada Arena, sempre con Maria Cafagna, sempre su No Name Radio con Wunderkammer. Ogni giorno, tra l'altro sta per finire questa settimana, che è la mia prima settimana di diretta. Sono viva per miracolo, lo posso dire. Spero di arrivare viva domani alle 7:30. Ma nel frattempo andiamo avanti con Maria, perché in tutto questo... tu mi sei anche,
1: tra le altre cose, quante ne abbiamo dette?
0: Madonna, infinite. Di audiovisivo, come dire, quindi cinema, serie.
1: Questo l'abbiamo detto all'inizio.
0: Però non ti avevo ancora interpellata.
1: Ok, scusami.
0: Non ti avevo ancora chiesto di dimostrare questa tua expertise. E allora, in realtà, il secondo pezzo che tu mi hai portato oggi in trasmissione è un pezzo che mi ha sorpresa.
1: Perché non sei...
0: mi sono distratta, perché praticamente...
1: distratta. fenomeno globale.
0: Mi sono distratta.
1: Dio santo.
0: È un pezzo del

0: Le Tattoo, All the Things She Said, che tutti voi ricorderete, primi anni 2000, fece scandalo, che poi in realtà era tutto finto, che però fece scandalo, e è stato riportato alla luce da questi
1: due,
0: questa archeologia che è stata fatta in una serie ambientata nel mondo dell'hockey
1: canadese
0: che io non ho visto, tutte le persone intorno a me hanno visto.
1: Senti come quel meme di Homer Simpson al banco.
0: Sì, esattamente questo. Quindi per favore puoi spiegare al nostro pubblico, visto che io non lo so, perché stiamo per ascoltare All the Things She Said delle Tattoo, per cortesia.
1: Allora, sarò breve, come mi hai insegnato tu già da Arena. Allora, Hated Rivalry è una serie tratta da un omonimo romanzo, libro romance, no, queste fan fiction che poi diventano fenomeni letterari, che ha venduto non si sa quanti migliaia di copie in tutto il mondo, che poi è diventata serie con molte difficoltà, nonostante il libro fosse un best seller, proprio perché veniva considerato una cosetta da femmine. Chi vuoi che se lo veda questa cosa? Si è venduto delle copie, però dai, siamo seri. Invece, grazie all'incaponimento del produttore, a cui hanno dato veramente 4.000 lire del vecchio conio, si è riusciti a produrre questa serie assolutamente low budget, di una cipperia clamorosa, ma tipo c'è vediamo le Tattoo, uno dei due protagonisti è di origine russa, siccome non avevano soldi ma nemmeno per far finta che quella fosse San Pietroburgo, il ragazzo che in teoria dovrebbe essere in Russia fa il giro di un palazzo che è tipo il Museo Nazionale del Canada, per cui tutti i canadesi non riuscivano a far scattare la sospensione dell'incredulità, perché come se noi dicessimo c'è il ragazzo bielorusso che fa jogging a Bielorussia, vediamo Villa Doria Pamphili, cioè non ci credi. Eppure il fatto che fosse una storia d'amore un po' tormentata tra due giocatori che non possono fare coming out, storia gay, quindi, però che comunque, come dire, è romantica, ma romanticissima. Ci sono questi due che, come Romeo e Giulietta, non riescono a stare insieme a causa dell'omofobia e del mondo dello sport. Beh, ha rapito il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, diventando un fenomeno globale. I due protagonisti sono diventati delle star, protagonisti di campagne pubblicitarie d'alta moda, eccetera. E tra le altre cose, la serie, che vi invito a guardare, poi capirete voi dove, ha riesumato All the Things She Said, perché in una scena diventata iconica, in cui i due protagonisti sono in discoteca, si guardano da lontano, non possono dirsi quello che si vorrebbero dire e non possono far vedere quello che vogliono veramente, iniziano a flirtare con delle donne per far ingelosire l'un l'altro.
0: E da lì
1: All the Things She Said, perché ho visto lui che bacia lei, che bacia lei, che bacia me, e sotto c'è All the Things She Said, a richiamare un po' quel bacio saffico proibito. C'è tutta questa, cioè, beh, tu capisci, dietro questa cipperia, qualcuno l'ha chiamata ai passati Golden Globes questa web serie canadese. Cioè, in realtà ha conquistato il pubblico perché è una serie romantica, quindi vedi le femmine esistono, vogliono vedere storie romantiche, soprattutto donne, il pubblico di Hated Rivalry, e insomma, strano, vero, che le donne poi vogliono vedere delle cose, ha trascinato il successo di questa serie, che io ti consiglio di vedere, non tanto perché sia bella, perché non lo è, però per sapere di cosa parla.
0: Io la vorrei vedere, ma non posso perché non è su RaiPlay. L'unica app che io utilizzo per guardare cose in streaming.
1: Tu ti riguardi gli sceneggiati la sera.
0: Ti ridi, mi sono rivista mille luci. Lasciamo stare. Eccoci. Ascoltiamo le Tattoo. Eccoci qui in diretta per l'ultima parte, l'ultima manciata di secondi.
1: Siamo le vostre Tattoo.
0: Esatto.
1: Ma non ci daremo dei baci. Esatto. Perché siamo a Via Asiago.
0: Le vostre caste Tattoo della giornata, io e Maria Cafagna. In realtà
1: in realtà adesso ci baciamo.
0: Ma voi non lo potete sapere perché è solo audio.
1: Non hai il mio consenso, Giada.
0: E allora niente, il consenso è molto importante.
1: Solo sì e sì.
0: Servizio pubblico. Volevo chiudere in realtà con un'apologia del videoclip, perché appunto mentre ragionavo sui primi anni del 2000

0: Il cinema, la musica, lo stile, la
1: Sì.
0: televisione, tutto quello che ci siamo detti nel corso di questa puntata, mi è tornata alla mente quella che poi era la mia disciplina preferita, diciamo, da fruire, che erano i
1: Ah,
0: videoclip. Io ho
1: certo.
0: sempre stata grande fan di videoclip, e poi un periodo della mia vita volevo fare la regista di videoclip. Ah,
1: Anch'io!
0: carine.
1: Ed eccoci qui nella città del cinema. Ma i
0: Esatto.
1: videoclip sono morti.
0: Sono morti purtroppo. Mi manca
1: Come
0: tantissimo.
1: l'ascensore sociale del resto. Ops,
0: Tutto
1: tutto
0: finito.
1: finito.
0: Se finì, grande fan dei videoclip, penso ai video di Michel Gondry, di Floria Sigismondi, di Chris Cunningham,
1: Vabbè, ma tu vuoi alto,
0: di tutti
1: dai.
0: questi.
1: Io pensavo a quello delle vibrazioni, Immensamente Giulia
0: Il
1: sui
0: piano
1: Navigli.
0: sequenza, che comunque buttalo via di sti tempi in
1: Sì.
0: piano sequenza. Possiamo dire che quel video è il corrispettivo italiano di Stress dei Justice, diretto da Romain Gavras, che era quel piano sequenza bellissimo nelle banlieue. Non so se l'hai visto.
1: No.
0: Guardalo, ti piace. È come il video delle vibrazioni, ma c'è della violenza inaudita.
1: Sì.
0: Ma comunque,
1: Ok. Anche i Navigli, i primi anni 2000, c'era della
0: erano
1: violenza inaudita,
0: pericolosi.
1: ma non ne parliamo.
0: Poi ho aumentato il prezzo degli affitti. In ogni caso, io in realtà volevo tenere viva l'arte del videoclip condividendovi un pezzo che è del 2016, in realtà non recentissimo, però comunque 10 anni fa,
1: Ce lo accogliamo.
0: che è di un rapper che si chiama Danny Brown. Il pezzo si intitola Ain't It Funny? Dal disco Atrocity Exhibition, omaggio ai Joy Division, omaggio a Ballard, ma adesso
1: Come si vede che hai fatto il
0: hai
1: linguistico,
0: visto?
1: guarda.
0: Hai visto tutte le lingue, so. E questo bellissimo disco e questo bellissimo pezzo in realtà sono accompagnati da un video fantastico diretto da Jonah Hill, l'attore,
1: Ah, grande
0: pensa
1: Jonah
0: te,
1: Hill.
0: qui nelle vesti di regista, che crea una sorta di sitcom macabra con protagonista Danny Brown. Veramente vi consiglio di vederlo, se no non rende l'idea. E addirittura fa un cameo Gus Van Sant, il regista, nel ruolo del padre della sitcom, c'è cioè Gus Van Sant, quindi per dire il livello di delirio assurdo,
1: Anche di
0: e
1: indie posso.
0: anche di indie. E quindi, infatti, io su questa nota,
1: Indie.
0: prima di mettere il pezzo, ti saluto e ti ringrazio.
1: Grazie a te, Giada. Ci vediamo a Roma Est.
0: Ci vediamo a Roma Est, dove adesso torniamo a metro. Ci
1: Certo,
0: vediamo sulla metro
1: con la metro C.
0: per chi la prende adesso. Vedete me e Maria che torniamo a casa. E grazie mille, torna a
1: Grazie
0: trovarmi.
1: a te. Quando mi chiami, io vengo. Con la metro
0: Perfetto.
1: C. Scambio a San Giovanni e un
0: E
1: attimo
0: siamo qua,
1: arrivo.
0: e siamo qui. E io ringrazio tutti voi e tutte voi per avermi ascoltato anche oggi, quest'ora di sproloqui. Ci sentiamo domani alle 6:30. Nel frattempo, Ain't It Funny di Danny Brown.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la trasmissione che ho il piacere di condurre in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Non Aim Radio, frequenze digitali, perché realisticamente adesso ci state ascoltando dalla vostra app di RaiPlay Sound. E appunto, come ben sapete, Wunderkammer è una trasmissione basata sull'effetto sorpresa, sorprese musicali, sorprese negli aneddoti che timidamente provo a proporvi, e sorprese anche negli ospiti. E questa è una trasmissione così sorprendente che appunto l'ospite di oggi è in ritardo, non è ancora arrivato. Arriverà, ha mandato delle foto, è nel traffico, ma sta arrivando. Io non so neanche se me la sento di spoilerarvi la sua identità, ma vi giuro che ne vale la pena. Restate ad ascoltare, che appena arriva lo metto sotto torchio. E in realtà oggi che giorno è? Martedì. Ieri dicevamo nella puntata di ieri che martedì è il giorno in cui si è davvero più malinconici nel corso della settimana, secondo la scienza, la neuroscienza. Stavo anche soffocando, questa è veramente una puntata piena di avvenimenti inaspettati. E vedete, il martedì, che dicevo, secondo la neuroscienza è il giorno davvero sciagurato della settimana, e non è il lunedì, e devo dire che una serie di avvenimenti avvenuti quest'oggi non fanno altro che confermarmi questa opinione, chiaramente i neuroscienziati ben più competenti di me. E quindi, temporeggiando in attesa del nostro ospite, ma che dico, speciale, specialissimo, una delle menti più brillanti della nostra generazione, forse sì, questa è una mezza citazione di Allen Ginsberg, vabbè, lo dico per chi di voi ama la poesia e gli scrittori beat. E nell'attesa io vi ho selezionato un pezzo da ascoltare e riascoltare, devo dire un pezzo molto noto, che ho recuperato di recente perché, come forse sapete, è uscito un nuovo disco dei Gorillaz, la band un po' d'animazione, un po' composta da veri musicisti, comunque in ogni caso capeggiata da Damon Albarn, già leader dei Blur, e a onor del vero questa nuova uscita mi ha fatto riascoltare i vecchi dischi dei Gorillaz, e in particolare ho recuperato questo pezzo del 2005, che pensavo fosse uscito dopo, invece ha più di 20 anni, incredibile, che è il featuring tra i Gorillaz e Sean Ryder, già frontman degli Happy Mondays, che chi di voi apprezza, segue, conosce la scena musicale di Manchester è uno proprio dei padri putativi di quell'ondata musicale lì. Citavamo nella primissima puntata l'Acid House, ed ecco, gli Happy Mondays sono stati tra i sacerdoti di questa nuova scena, appunto nei primi anni 90 a Manchester, ma non solo, avendo poi un enorme impatto sulle band che successivamente nasceranno da quelle parti. E vi consiglio per esempio di ascoltare Kinky Afro degli Happy Mondays e riscontrare la somiglianza con Supersonic dei concittadini Oasis. E questo potrebbe essere uno spoiler dell'ospite che sta per arrivare. Anzi no, io lo annuncio, via qua, saluta, poi faccio partire il pezzo. Ho appena detto una cosa brutta sugli Oasis. Sono in diretta, in questo momento sei in diretta, l'ospite è Valerio Lundini, via di qua. L'altro microfono. Ben arrivato.
1: Ma questa un'ala punk di Rai Radio 2, no?
0: No, non è in radio.
1: So benissimo che non è Rai Radio 2, ma nella stessa sede dove, ciao, mamma mia, sembra di stare... Non voglio dire nomi di locali romani, sennò sembriamo una cosa provinciale. Però sembra quasi di stare lì.
0: In un locale
1: di Roma.
0: In un seminterrato. Sì. Ascoltiamo sto pezzo e poi ci facciamo una chiacchierata.
1: Volentieri.
0: Che ti introduco bene, che mo era un po' situazionista.

0: E siamo tornati in diretta.
1: Quindi
0: con
1: le cose
0: Wunderkammer.
1: Che non si possono dire sono... ho chiesto già, da se... ho capito
0: stavo
1: adesso che eravamo in diretta,
0: Valerio,
1: quindi non si deve parlare del referendum.
0: Non si deve parlare di nulla che
1: di
0: possa
1: politica.
0: Creare del turbamento, okay. Dello scompiglio è... nelle coscienze politiche dei nostri ascoltatori che ascoltano questo programma per distrarsi, Valerio.
1: Da questi grandi problemi che il mondo ha.
0: Sì. Sì,
1: e forse
0: sì, grande...
1: di questo posso dire, stai facendo un bellissimo lavoro, Giada.
0: Grazie.
1: Che anche dopo quello che è successo, l'epidemia, no? Era necessario che ci fosse un programma radiofonico leggero dove non si parlasse appunto dell'epidemia stessa.
0: E noi,
1: dopo cinque anni io direi anche basta.
0: Basta, basta.
1: Basta parlarne.
0: Basta parlarne e soprattutto qua si parla di musica, di arte, di cultura. Questo è intrattenimento culturale. Tu pensi che sei venuto qui, invece no, si fa l'intrattenimento. E per esempio io volevo approfittare... Vabbè, aspetta, premessa. Non so se chi ascolta ha bisogno che io faccia la presentazione, chi è Valerio Lundini.
1: Falla, falla.
0: Dai, la faccio. Perché è sempre bello che faccio la lista degli aggettivi.
1: Sì.
0: Che sono anche un po' da mitomani, però è bello. Allora, comico, conduttore, autore, attore, fumettista, musicista con Iva Zanicchi e adesso anche regista.
1: Brava. Spiega che Iva Zanicchi è il nome della band, se no chi sente pensa che io sono uno
0: sì.
1: dei musicisti della Tigre di Ligonchio.
0: L'Aquila
1: di Ligonchio. La Tigre era...
0: De Cremona Mina.
1: Invece Milva?
0: Milva era la...
1: La pantera del rosa.
0: Chiedo l'aiuto del pubblico. Che era Milva?
1: La pantera di Ligonchio, dai, pure lei di Ligonchio sarà stata.
0: E... fatto sta che tu mi sei così poliedrico
1: sì.
0: e in realtà io anni or sono ti ho conosciuto come musicista con Iva Zanicchi.
1: Iva Zanicchi, è vero.
0: E...
1: confermo che mi conoscesti in quell'occasione.
0: E raccontami il tuo rapporto con questa magica disciplina chiamata musica.
1: Ma stai parlando della musica? Ma guarda, la musica, il rapporto con la musica nasce sentendo le cassette musicali che uscivano nei giornali in edicola e tendenzialmente

0: Lì ho scoperto la musica vecchia, quella che non era quella che andava in radio quando ero bambino, ma quella che andava in radio qualche decennio prima che io fossi bambino, quindi sono cresciuto sentendo la musica più vecchia di quella che sentivano i miei genitori, e poi ho iniziato a mettere su una band. Suonando io la pianola, mi annoiavo a fare musica troppo contemporanea, perché nel pop, ma anche nel rock, anche quello che ormai è un po' più datato, andavano in gran voga i sintetizzatori, perché lo strumento più cool erano le chitarre. Annoiandomi io a suonare queste enormi note lunghe, questi paddoni da un solo accordo, ho detto: aspetta un po', Valerio, ma tu nel tuo immaginario, in tutto ciò che ti ha formato, hai anche il rock and roll degli anni 50, dove c'era tanto pianoforte
1: Sì.
0: funambolico. Allora ho detto, allora mi sono messo a suonare quel genere lì, ho messo su questo complessino facendo principalmente musica degli anni 50 e poi pezzi nostri dove van bene anche i paddoni, perché tanto la creatività la enucleo in maniera diversa, che non è quella degli accordi. Però questo è quello musicista attivo. Tu mi parli di appassionato di
1: No,
0: musica?
1: però musicista attivo mi hai dato l'asset per introdurre sto pezzo con cui auspicabilmente vi facciamo prendere anche due spicci di SIAE, perché oggi ascoltiamo
0: Poca, poca, perché alla
1: poca, poca,
0: fine
1: il giusto,
0: la
1: quanto
0: dividiamo con tutti
1: basta.
0: i musicisti, la SIAE della band, quindi
1: Però
0: sì, ci facciamo.
1: strimmate, strimmate,
0: Bah,
1: strimmate, ma va bene,
0: streamiamo, non lo so.
1: buttali via questi
0: Comunque
1: tempi.
0: questa è bella, sì, mettila.
1: E adesso ascoltiamo un pezzo dei Vazzanicchi dal disco Innamorati della vita, uscito nel...
0: Innamorati.
1: Ah, innamorati, ma che mi stai a dire?
0: Sì,
1: Sono due
0: sì.
1: anni che sbaglio.
0: Sì.
1: No, vabbè.
0: È un imperativo.
1: Io mi dimetto. E ascoltiamo
0: No,
1: Parabola
0: metti
1: ascendente.
0: la versione studio, non mettere il MIDI.

0: Siamo tornati in diretta su Non Name Radio, Wunderkammer, Giada Arena con ospite, l'eccezionale poliedrico
1: Valerio Lundini. Ma tu e io entri in studio proprio da Radio Indipendente, cioè che la canzone finisce tutta e ci sta quel 4 secondi di... Eccoci qua.
0: Ma perché a me piace un
1: sembra
0: po'...
1: Sembra quasi una radio, so che non lo è perché ti conosco, di sinistra.
0: Ma sì, guarda, devo dire un omaggio alle radio libere degli anni 70, sì, chissà cogliere, insomma.
1: Ero abituato alla canzone che ancora montava e poi ed erano i Dungeons and Dragons,
0: Dungeons and Dragons.
1: È un gioco, no? È un gioco Dungeons and Dragons. Invece il gruppo si chiama Imagine Dragons. Non è la stessa cosa, ho scoperto adesso, sono due...
0: Comunque questo è un pezzo sull'astrologia.
1: Sì.
0: E tu sei dei pesci.
1: Sì,
0: in
1: sì.
0: Cosa ti senti dei pesci?
1: Guarda, io come avrei capito dal testo, nonostante la SIAE venga purtroppo divisa in tutti i sei membri della band, l'idea è nata da me, perché sono un po' scettico sul concetto di astrologia e quindi ogni tanto mi leggo gli oroscopi, non gli oroscopi, le descrizioni, le schede, come si chiamano quando dicono... hai un carattere un po' così, però sei anche una odi le persone antipatiche, ti dicono delle definizioni che corrispondono al tuo segno. Se tu le leggi di qualunque segno, ti rispecchi in tutte queste.
0: Io non sono d'accordo.
1: Lo so perché sei stata tanto tempo a Milano. Però ti assicuro.
0: Perché sono dell'acquario, il
1: segno
0: che sospende l'incredulità più di tutti.
1: Madonna.
0: E mi sono ascendente pesce. Tu che ascendente c'hai?
1: Mai saputo. Cioè nel testo proprio c'è cioè tutto.
0: Ma
1: questo...
0: non sai l'ora a cui sei nato, perché se lo facciamo adesso in diretta qua picco d'ascolti, eh?
1: L'ho chiesto recentemente.
0: Chiedi a tua madre.
1: non lo so, penso mattinata, sono nato in mattinata, sì.
0: Se riesci entro la fine di sta puntata, picco d'ascolti.
1: Mi è stato, guarda, recentemente qualcuno me l'aveva chiesto, ovviamente di sesso femminile, perché nessun uomo fa una domanda del genere. Vediamo, basta che vedo gli ultimi messaggi mandati a mia madre.
0: Aspetta. E mentre tu cerchi il messaggio di tua madre, io ricordo a tutti gli ascoltatori...
1: mia madre ogni tanto mi manda dei pezzi di trasmissione italiana e scrive ti copiano. Preventivo Caldaia, non, niente, ti ricordi la compagna dell'elementare Tiziana? Purtroppo con mia madre mi ci sento spesso, quindi non posso risalire subito all'ultimo messaggio in cui ho chiesto a che ora sono nato. Comunque facciamo 9 di mattina, dai.
0: 9 di mattina,
1: sì.
0: Mo lo cerchiamo.
1: Gemelli, ecco, perché
0: gemelli?
1: Sì, da quella cosa si è evinto che il mio ascendente è Gemelli. È proprio una fandonia. Tutti dicono di che segno sei, tu stai per dire il tuo che sarà Scorpione Acquario. Acquario. Io dico no, perché te sei fatta così, così, cos'ha. Poi dici, quindi sicuramente sei Scorpione, te fai no, Acquario. Io faccio allora per non dire allora forse è tutta una stronzata questa cosa dell'oroscopo, ti attacchi all'ascendente. Aspetta, però forse l'ascendente, come per dire, la seconda chance, capito? Oh, so 12 segni, non è che so 2, so
0: però
1: 1000, so 12.
0: Io avrei scommesso che tu c'avevi un ascendente d'aria. Come la mettiamo?
1: Che vuol dire d'aria Gemelli?
0: Gemelli è aria, è come Acquario, questa indole artistica,
1: adesso,
0: polimorfa,
1: adesso parlo, del referendum. Già.
0: No, non parla, metto la canzone dei 13 Pietro, Uomo che cade, Sanremo.

0: mosso è entrata prima della fine del pezzo, che mi hai fatto venire i complessi prima, che aspettavo troppo per ricominciare a parlare.
1: No,
0: invece adesso sono frizzante,
1: sì,
0: frizzante.
1: Ma comunque sei entrata sempre in ritardo rispetto a una Carolina Di Domenico, piuttosto che a una Emma Stoccolma, piuttosto che a una
0: mai,
1: Andrea
0: De
1: Logo,
0: non mi permetterei mai di paragonarmi,
1: piuttosto che a una Nuzio Di Biase, piuttosto che a un Andrea, come si chiamano, Marco Dose, Antonello Dose e Marco Presta.
0: Che salutiamo.
1: Salutiamo tutti.
0: Salutiamo tutti,
1: non
0: salutiamo
1: so
0: tutti.
1: Detto Andrea. Però no, comunque non parli durante la canzone.
0: Non
1: quando
0: mi
1: io
0: piace.
1: Ero piccolo, io registravo le canzoni dalla radio.
0: Eppure io.
1: E un po' mi dava fastidio che ci fossero gli speaker che nel finale facevano e questo era Piotta con Super Cafone. E io dico, sta ancora di ritornello.
0: Io avevo registrato la cassetta alla radio, te lo giuro, Super Cafone di Piotta, secondo me ce l'ho ancora a casa
1: dei miei
0: da qualche parte, uno dei momenti più determinanti della mia crescita artistica ma anche personale.
1: Ma tutte e due.
0: Comunque,
1: dimmi.
0: Tu sei qui anche con uno scopo utilitaristico.
1: Assolutamente.
0: Perché sei qui anche per presentare, raccontare un tour.
1: Allora, innanzitutto dimmi quanto Non è in Radio, questo lo chiedo a tutti, venga ascoltata a Milano e quanto a Roma. Cioè il pubblico principalmente dov'è?
0: Guardo gli altri, alzano le spalle. Non lo so, ignoto, sono dei dati molto specifici, dobbiamo chiedere.
1: Perché volevo fare promozione al mio tour. Però siccome ho delle date a Milano, tre a Roma e due a Milano, e allora volevo capire dove soffermarmi di più. Ma essendo un tour europeo, magari questa radio mi ha ascoltata anche a Berlino,
0: è
1: piuttosto
0: digitale.
1: Che a Parigi, piuttosto che a Bruxelles, piuttosto che ad Amsterdam, piuttosto che a Madrid, piuttosto che a Barcellona, e ce n'è un'altra che è Londra.
0: Londra, gli italiani nel mondo.
1: Gli italiani in Europa, i cervelli in fuga. Quindi sì, la mia marchetta è questa. Lo spettacolo vecchio che tu hai già visto.
0: Mi sa di sì,
1: l'hai visto,
0: volte.
1: L'hai visto, è vecchio di 2-3 anni fa.
0: Però no, di che è nuovo?
1: No, perché secondo me di quello vecchio qualcuno ha sentito parlare bene. Di quello nuovo neanche io so spiegare se è buono o meno. Quindi quello vecchio, che siamo sicuri che ormai ha funzionato, lo volevo rifare per fare un po' di scarpetta, no? Come dite voi.
0: Ci sta.
1: Cioè, un po' di gente è venuta, facciamone venire altra. E quindi farò delle date, te le dico subito. Lo spettacolo si chiama Il Mansplaining spiegato a mia figlia, ed è il titolo dello spettacolo teatrale che porterò all'Arcimboldi di Milano il giorno. Non mi sono preparato le date.
0: Io ho scritto maggio e giugno.
1: Così. Allora, a Milano sarò il 14 e il 15 maggio presso l'Arcimboldi. A Roma sarò il 30 maggio, il 31 maggio e anche il 1 giugno.
0: Attenzione.
1: Al Auditorium della Conciliazione, che non è l'auditorium...
0: Parco della Musica.
1: Brava. È un altro, è quello che sta davanti alla chiesa di San Pietro.
0: Esatto, e poi, famosa, una chiesa nota.
1: E poi a giugno sarò a Madrid, Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Londra, Berlino e Parigi.
0: Quindi, italiani nel mondo, regalatevi questo spettacolo che io adesso mi chiedo quante persone ti hanno detto ma che lo fai in tutte le lingue, dendo vai?
1: Mi hanno chiesto tutti in che lingua fosse, che è una domanda che potrebbe anche essere lecita se uno dice, sai, si è imparato bene l'inglese, però una volta che lo fai in Francia, in Olanda, sarebbe veramente strano cominciarlo a tradurre. Quindi no, in italiano in tutti i posti. Mio papà dice, vabbè, ma fallo anche un pezzo in inglese quando sei a Londra. Ma se una volta che sei a Londra il pubblico è italiano, perché a un certo punto fai well, cioè sembri strano.
0: Eh sì.
1: E quindi è tutto in italiano, tutto, cioè, anche le parole che normalmente direi in inglese, no? Tipo stop.
0: Sì, un po' tipo Istituto Luce,
1: sì,
0: tradotto,
1: sì, sì.
0: Tipo
1: esatto,
0: fermati.
1: Esatto.
0: Va bene, ascoltiamo una canzone che si intitola Sento un morso dolce, Camon Tigre e Giovanni Truppi dal disco Habitat del 2023.
2: Dottore, mi aiuti a capire che posso fare, mi sento male, provo a spiegare. Vivono dentro me dei sogni che la mia ragazza è un uomo e poi è mio padre, poi è una tigre, poi è una pozzanghera nera, non so di quale materia. Io inciampo e ci finisco dentro e mi ritrovo a cena della mia madre. A tavola si siede una bambina, mi guarda e poi mi dice, seria, tu sei uno dei motivi per cui io credo alla reincarnazione.

queste cose sono come il Natale, un'idea che era bella pensarci da settembre a dicembre, ma che poi mano a mano che arriva non sei più così sicuro. Certe cose sono come il Natale, certe cose come l'amore, certe cose sono meglio a parole.

poi c'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini, tigre, e mi posso specchiare. E i tuoi occhi vedo un'altra tigre lampeggiante. Chi è sbranato e chi è che qui per sbranare?

0: Rieccoci tornati in diretta Wunderkammer, non è in radio, da Via Siago in Roma, dal Meda Studio con Valerio Lundini.
1: Perfetto.
0: Tutto giusto, che ha appena promosso il suo tour, ma noi io
1: promosso,
0: faccio ripete.
1: Promosso, promosso.
0: L'ha promosso e tornate
1: sì,
0: indietro nell'ascolto.
1: Tornate indietro, potete sentire tutte le date.
0: Ma sai un'altra cosa che potresti promuovere qui? Perché è uscita la notizia ormai, insomma, un paio di mesi fa, che hai finito da poco di girare il tuo primo film da regista.
1: Hai notato che tutti ne hanno parlato, appena uscita la notizia si è creata la pazzia proprio, non... Dove è uscita la notizia?
0: Le prime pagine dei giornali.
1: Dove è uscita la notizia?
0: Ci sono state un par di gole profonde, non voglio fare nomi, delle gole profonde.
1: Che hanno detto, sì, che hanno visto che magari qualcuno che ha fatto il figurante o l'attore del film ha messo il selfie col Shaq.
0: Ti dirò,
1: e allora quella cosa ha fatto
0: ti dirò,
1: sì che
0: potrebbe essere controllate, perché insomma poi ci sono degli accordi di riservatezza che potrei aver firmato anche io, chi lo sa.
1: Ah, è vero, l'hai firmato anche te.
0: Firmato pure io. Vabbè, comunque c'è questo film che uscirà
1: più avanti nei mesi, non lo so, perché è complicato, perché se esce a Natale un po' deve essere un film di Natale, non c'è tanto Natale, però c'è una scena che si svolge a dicembre effettivamente.
0: Ah, beh, mica
1: quindi
0: male.
1: Quella cosa là te la puoi giocare come film di Natale.
0: Cosa ci puoi dire? Cosa ci puoi anticipare?
1: Ah, è stato divertente.
0: Puoi darci delle informazioni?
1: C'è un'attrice che interpreta un personaggio di una giornalista che si chiama Valentina Magnotta.
0: Ma pensa te.
1: E quell'attrice sei te, Giada, ecco lo scoop. Sappiamo una persona del cast.
0: Esatto, sono io, non so se vanno fatti
1: i
0: post.
1: E ti posso dire,
0: LinkedIn.
1: Non tagliata come scena.
0: Non tagliata,
1: no,
0: meno male.
1: Anzi, ti dirò, è una delle cose
0: male.
1: Che in montaggio a un certo punto durava un po' meno, l'ho fatta durare di più.
0: Ma hai rallentata a 0,5?
1: No, perché semplicemente era un po' montata a videoclip quella parte dove ci stavi te. Cioè, era un po' veloce, poi a un certo punto gli ho dato più respiro e questo spero che ti porti anche qualche beneficio.
0: Ma assolutamente
1: a livello
0: sì.
1: Di MDB.
0: Ma certo, assolutamente.
1: Da figlia di maresciallo
0: sì.
1: Non si può spiegare,
0: no, si può dire. Perché io qua in realtà ho lasciato delle vaghe allusioni, non ho mai parlato chiaramente, non è il momento di mettermi a far fruttare sì 10 anni di psicoterapia che mi sono fatti, però io nasco attrice bambina e ho recitato per 10 anni nel ruolo della figlia di Nino Frassica in Don Matteo.
1: Figlia morta?
0: No
1: sostituita con Fregna.
0: Tu lo dici.
1: Cioè, a un certo punto hanno detto
0: Vangelo,
1: facciamo che questa figlia sviluppa eccessivamente.
0: Vai in Erasmus
1: e torno
0: bionda,
1: bellissima.
0: Alta 1,70 m. Io li ringrazio, forse ho fatto un Erasmus a Lourdes, perché in realtà io non sono così, anzi ve lo dico subito, io sono a 1,58 m, così se mi vedete di persona. Non si può dire. E va bene.
1: Ma il nome è rimasto lo stesso quando tu facevi la figlia di maresciallo.
0: Sì, no, ma è cambiato altre due volte. E c'è questa cosa, un po' un trasformismo che appunto richiede una sospensione dell'incredulità, però io ho vari step di crescita in questa serie. Invece la mia sorella deceduta
1: è
0: un
1: morta.
0: Saluto a
1: che poi
0: Pamela.
1: Dal personaggio di Nino Frassica, che comunque è molto solare, scherzoso, poi tu dici questo, gli è morta una figlia, che è una cosa drammatica,
0: è una
1: terribile.
0: Cosa drammatica, ma la
1: non
0: supera
1: dovresti...
0: con il sorriso.
1: Beh, però...
0: perché è consolatorio, come è giusto che sia, la prima serata della nostra Rede Ammiraglia. Vale,
1: no,
0: ascoltiamo un bel pezzo di Vazzanicchi.
1: Ah sì, Altra SIAE
0: featuring Noemi. Ah. Requiem for a Pin.
1: Sì, bella.

0: Ok, rientro mentre la canzone va e ho deciso da oggi renderò questa cosa mia e sarò molto più contemporanea. Comunque, stiamo parlando di questo tuo film, prima di poi perderci nei miei peggiori traumi infantili. E ti volevo fare una domanda semiseria, cioè tu stimi in qualche modo, ammiri, segui, conosci la commedia all'italiana, sei andato ad attingere come ispirazioni da questo mondo o non ti frega niente?
1: No, sì, mi piace ovviamente, non... Poi mio papà mi ha chiesto: ma a chi ti sei ispirato? Non ho una risposta. Io ho girato il film, l'ho scritto e poi l'ho girato, quindi non ho delle reference, ma non lo sto dicendo come cosa positiva, neanche negativa. Non, sai quelli che fanno musica che palesemente è derivativa di qualcosa, però dico: no, no, io non mi ispiro a nulla. E te dici: no, vabbè, si sente che invece hai sentito questo e quest'altro. E essendo il mio primo film e essendo la mia natura principalmente quella di uno che scrive e che poi magari interpreta le cose, vabbè, sto già facendo una brutta pubblicità a quello che
0: No, sei
1: uscirà.
0: mega serio
1: No,
0: e ti stavo
1: non è
0: ascoltando.
1: che ho tipo: ah,
0: Attenzione.
1: qua ho rubato questo uso della steady. Io non so queste cose. E ho girato il film, ci stanno i primi piani, ci stanno i piani larghi, ci stanno
0: Piani americani
1: ci
0: hai
1: stanno i
0: fatti?
1: piani americani,
0: Ok.
1: sì, ci sta il dritto, il rovescio, il campo e il controcampo, ma non mi sono ispirato a uno stile registico.
0: Perché se prima abbiamo evocato Nino Frassica e per esempio secondo me un film sottovalutatissimo è il suo Il
1: Il B e il
0: Bilba,
1: Ba, che è
0: che
1: una
0: è
1: combo tra lui e
0: fantastico.
1: Nichetti, che era forse talmente azzardata che non ha funzionato il film.
0: Esatto, però visto col senno di poi capolavoro, secondo
1: Capolavoro,
0: me.
1: sì.
0: Quindi niente, apologia del
1: Però
0: Bilba.
1: forse manca un po' di Nichetti e manca un po' di Frassica nel film,
0: Diciamolo
1: che ne so,
0: lì,
1: eh?
0: diciamolo.
1: No, manca un po' in quel film,
0: Ah, in
1: cioè uno
0: quel film,
1: vorrebbe un
0: sapevo
1: po'
0: il
1: più dei
0: tuo, dicevo,
1: Nichetti.
0: vabbè.
1: No, no, nel mio, no, no. Nel mio c'è, non c'è né Nichetti né Frassica, e sono due cose negative. Però guarda, io sono talmente scarso ormai, dicevo prima a Sara, e io c'è questo grande equivoco, che da quando ho fatto la televisione, le cose.

0: A un certo punto sono un personaggio intervistabile, ma io, come vedi, io ho finito il contenuto di tutto, io ho finito la mente e quindi vengo qua, però poi non so parlare bene delle cose che promuovo. Hai visto anche prima col tour, non ero convincente. Col film sto facendo già un disastro, ho detto che è un film senza un'identità
1: Però
0: registica,
1: questa sta diventando una seduta di psicoterapia e mi devi dare 80 euro alla fine dell'ora.
0: che è poco più di quello che darei a un vero
1: È un vero
0: psicanalista.
1: psicanalista. Poco, poco più.
0: Poco, poco
1: 10
0: più.
1: euro di più,
0: No,
1: secondo me.
0: comunque, quindi questo. Forse dovrei fare come fanno i grandi, no? Quelli che non si fanno mai vedere. Checco Zalone, chi è che non si fa mai? Mina.
1: Forse sì.
0: Chi è stato detto un altro nome? Totò.
1: Banksy.
0: Bad Bunny, Banksy,
1: Bad Bunny.
0: Bugs Bunny. Questi non li vedi mai e quando esce poi il film al cinema, bram, soldi.
1: Eh sì, forse
0: Perché
1: devi più
0: poi, se, alla
1: parlare.
0: fine, se a Troisi gli avessero fatto tutte queste interviste, avrebbe dovuto parlare dei suoi film. E
1: Certo.
0: che gli chiedi a chi ti ispiri come regia? Ma a chi si ispirava Troisi come regia? Parliamoci chiaro.
1: Chi si
0: No.
1: ispirava?
0: Ma
1: Ah,
0: niente!
1: ok, no, pensavo c'era una
0: Ma
1: risposta.
0: cosa,
1: Ok, no,
0: dai?
1: no, no, niente,
0: Non
1: niente.
0: era bravo.
1: No, poraccio, buonanima del Massimo Troisi, una delle persone
0: Attenzione!
1: più amate di questo
0: Ma...
1: paese.
0: No, scherzo, scherzo. Era per dire che i mostri sacri, a differenza di me che sono solo un mostro,
1: Interrompere, devo dire una cosa importante. Scusa,
0: su Troisi.
1: una cosa su Troisi, perché ti avevo mandato il video
0: Di cosa?
1: di una volta che sono finita in un B&B a Napoli da sola perché dovevo passare una notte a Napoli e praticamente era una stanza completamente tappezzata di poster di Massimo Troisi,
0: Beh,
1: solo di
0: quella è
1: Massimo
0: semplicemente è
1: Troisi.
0: una stanza di Napoli, non è che...
1: No, ma vi giuro, letteralmente tutte le pareti fino al soffitto e credetemi, aprire
0: Soffitto
1: gli occhi la
0: compreso.
1: mattina.
0: Soffitto
1: Arrivava
0: compreso.
1: pelo pelo, aprire la mattina e trovarsi circondata da 20 troisi
0: No sogno!
1: ectoplasmatici.
0: Questa è una stanza che quando te sos continua a sognare.
1: Quindi ti ha interrotto per di sta cazzata. Va
0: Ti ho interrotto
1: bene.
0: per di sta cazzata.
1: Va bene, è così. È così,
0: No, insomma,
1: ascoltiamo.
0: scusa, scusa, non metti la canzone, chi è? Dai, continua a dire questa cosa.
1: No,
0: Cioè,
1: era
0: avete...
1: finito.
0: Ah, aspetta, ti ho interrotto.
1: No, io non te.
0: Ah, te mi hai interrotto. Ah, ok, io pensavo che ti avessi interrotto per imitare il tizio del B&B.
1: Sentiamo
0: Allora,
1: una
0: ok, mi sono sentito in
1: canzone.
0: colpa di averti interrotto a te, ma era la tua interruzione. Io stavo dicendo che Troisi non ha un'identità registica come i più grandi, come me. Quindi, se Troisi fosse vissuto nell'epoca di No Name Radio, dei podcast, si sarebbe rovinato
1: Sì.
0: perché pure lui, dopo un po', non poteva parlare troppo, indorare la pillola e dire: no, io mi sono ispirato a te. Ah, vedi, Troisi si è ispirato a Paul Thomas Anderson per girare Ricomincio da tre. E
1: Forse è
0: invece
1: meglio non saperle
0: non
1: tutte queste
0: bisogna chiedere,
1: cose.
0: quindi non mi chiedere del film, che sennò faccio brutta pubblicità.
1: No, basta,
0: Prenderò
1: basta,
0: gli
1: basta.
0: altri attori del film, che sono molto più bravi a fare questo, non a recitare, quello sono più bravo io perché l'ho scritto io. Però chiamerò loro a fare la promozione perché loro diranno quelle cose: no, Valerio è stato un visionario, Valerio è bravissimo. Io non posso dire queste
1: Empatico.
0: cose né di me, ma né tantomeno di loro. Quindi, secondo me, ecco, mi hai dato una bella idea, Giada.
1: Non fare mai più
0: No,
1: interviste.
0: ma quella io ci provo sempre, ma poi non riesco a dire no agli amici, come nel tuo caso, o a persone troppo potenti, come nel caso di altre interviste. Forse devo andare da Fedez,
1: Forse
0: che
1: devi
0: ha
1: andare
0: interv...
1: da
0: No, no, devo
1: Fedez.
0: forse andare da Fedez, ho visto che adesso intervista
1: La nostra
0: la
1: premier.
0: Premier, sì.
1: La
0: Però l'ha già
1: nostra premier.
0: intervistata. Vabbè,
1: E
0: dai.
1: vabbè, ascoltiamo un pezzo di Anna Castiglia che si
0: Ah,
1: chiama
0: simpatica, l'ho
1: Mi
0: conosciuta.
1: piace, è una grande lei, è una grande, questo pezzo è del
0: Mi piace Anna
1: 2024.
0: Castiglia, il titolo.
1: Esatto, vado, vado, vado.

piace tanto il coro, la Matia Basà e delle disco le sonorità. Mi piace la musica brasiliana. Mi piace, ma non so se piace a te.

0: Ecco qua, ci siamo distratti. Si era detto che si ricominciava a parlare sulla canzone.
1: Stavo raccontando una barzelletta del papà di Anna Castiglia, che è Giuseppe Castiglia.
0: Ma è davvero il papà?
1: Sì, è il papà
0: Ma siamo sicuri tutti? O
1: Sì,
0: siamo...
1: sì. Io l'ho conosciuta, credo di averla conosciuta a un concerto in Sicilia che avevamo fatto con Vazzanicchi. Lei c'era, credo ci fosse anche il papà. Però sì, mi sembra simpatico. Lui non l'ho conosciuto il papà. La figlia ha scambiato due parole. Beh,
0: Grande,
1: scrive canzoni
0: la
1: carine.
0: salutiamo.
1: Salutiamola.
0: Ma senti, qua, visto che mi sei appunto in radio, io una cosa che ti volevo chiedere, che insomma tu proprio in questo edificio, tu hai fatto della radiofonia, soprattutto con Lillo e Greg
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Nino
1: E con Nino
0: Frassica.
1: Frassica, di cui tu sei stata e hai
0: Figlia.
1: interpretato la figlia, viva
0: Figurati.
1: e evolutasi in una
0: Viva,
1: DJ
0: poi
1: evoluta.
0: DJ voluta in Si può dire, no, forse non si
1: È
0: può
1: una parola
0: dire,
1: molto
0: non si può
1: romana,
0: dire,
1: molto
0: non si può
1: romana.
0: dire.
1: Bella
0: Bella,
1: ragazza, si dice bella ragazza.
0: piacente. Una bellissima ragazza.
1: Ci sono delle parole, delle parolacce più tabù di altre.
0: Che adesso andremo a
1: No, non
0: dire.
1: le
0: No.
1: diremo, però ce ne stanno alcune che se le dici magari anche a Domenicaino ci facciamo tutti una
0: Sì,
1: risata.
0: sì,
1: Cioè,
0: sì, sì,
1: oh, ma
0: sì.
1: che cavolo, diciamo così, ma che cavolo, ma mi sono inciampato, ah. Però già ne dici una come quella che hai detto te, io, almeno
0: È vero,
1: io
0: volgare.
1: anche
0: Chiedo
1: io
0: scusa.
1: spettatore, mi
0: Scusa, mi
1: infastidisco. No, non sto
0: scuso.
1: dicendo che tu sei foriera di parole che indispongono, però ce ne sono.
0: Ma parliamo di
1: Interessante.
0: radio.
1: Radio.
0: Questa radio che tu hai fatto anche da autore per
1: Sì.
0: tanto tempo.
1: Sì.
0: E qual è il tuo rapporto con la radio, Valerio?
1: Mi diverte molto e fine. La trovo divertente. In radio ho conosciuto anche persone qui presenti.
0: Sì, perché dovete sapere che questa stanza in questo momento è molto afflata e ci stiamo abbastanza divertendo, quindi quando entriamo poi dai pezzi, se siamo
1: Beh,
0: tutti
1: sì, si crea un po' quel
0: scombinati, è
1: modismo.
0: perché è così, è
1: No,
0: così.
1: la radio è molto divertente. Poi col fatto che, guarda, io veramente sono peggiorato, non so più parlare. Non so più parlare,
0: No, non ti
1: ma
0: preoccupare,
1: secondo me mi
0: dimmi che
1: sono
0: cosa vuoi dire.
1: impigrito. Vengo anche da una glicemia molto alta. Ho una glicemia che adesso raggiunge tranquillamente i 300, che non
0: No,
1: è.
0: no, no, allora.
1: No, 225. C'ho avuto glicemia molto alta. Ho mangiato cibo cinese, quindi riso, tutte cose molto piene di carboidrati. No, la radio mi diverte molto. Mi spiace che sia diventata visual,
0: Sì, a me tantissimo.
1: ma non mi spiace, in realtà. Ci dormo la notte tranquillamente, non è una cosa sulla quale rompere. Però è anche divertente che tu puoi immaginarti le cose anziché sapere che puoi non farlo. Nel senso, poi nessuno va a vedere la visual radio, diciamoci le cose, tranne forse quei bar dove ci stava quello studio di non so quale canale, quello tutto rosso, non so che è RTL? Quello lo vedo molto nei
0: Non lo
1: bar.
0: possiamo dire perché assolutamente noi
1: No, ma
0: ascoltiamo
1: intanto io
0: solo
1: ho un.
0: radio della RAI, la
1: Sì, no,
0: nostra
1: ma io tanto sono
0: azienda
1: bleso, quindi non
0: preferita.
1: si è capita la prima lettera quale fosse. Poi finisce con TL e lì è molto visual quella radio. Secondo me Radio 2 è divertente. Vabbè, io vengo anche da programmi tipo 610 dove ci stanno gli sketches, quindi una volta Lillo interpreta un critico d'arte, una volta Greg interpreta un capo indiano. È chiaro che quando tu senti la radio, una piccola parte di te se li immagina effettivamente con le fattezze un po' diverse, anche se sai bene che uno è Lillo e l'altro è Greg. Con la visual radio tutto questo gioco un po' si perde, però devo dire grande apprezzamento per la solerzia, soprattutto di Greg, che si porta il copricapo da indiano quando deve fare l'indiano, il berretto da anziano quando deve fare l'anziano, e quindi un po' c'è un tentativo di camuffarsi.
0: Grande professionismo. Tra l'altro, questo
1: Vero, vero.
0: discorso qui dei video lo facevo.

0: Insomma, vabbè, no, ne parlavo ieri in relazione ai podcast, che secondo me è uno dei motivi per cui adesso c'è anche un po' questa saturazione, siamo tutti un po' stanchi di spillolarci e vedere queste pillole continue, è che tutti i podcast sono diventati simili e tutti i podcast sono diventati video, chiaramente è una cosa
1: Ma
0: indotta
1: facessero direttamente
0: algoritmicamente.
1: le pillole.
0: Esatto, a quel punto dici non fa tutto il
1: Ma
0: podcast, fai
1: credo che
0: dei
1: alcuni
0: video
1: già
0: di...
1: lo facciano. Io una volta avevo pensato di fare un podcast di sole pillole, cioè solo l'estratto, perché io spesso quando, ahimè, vado su Instagram mi appaiono tipo quei pensi, dice no, e quindi ti volevo raccontare di quella cosa che era successa, ma quindi tu pensi che oggi funzioni così, ma io penso che oggi bla bla bla, fine, e ti dici. Vedi la puntata intera, ma nessuno va a vedere la puntata intera, perché la gente vive su quella stessa piattaforma che ti mostra solo le pillole di tutto. Quindi ho pensato, ma facessero solo le pillole, e credo che io l'ho pensata come provocazione, ma lo fanno come si chiamano quelli che parlano sempre di economia,
0: I
1: quelli piccoli, i
0: fuffaguru.
1: fuffaguru. Loro credo che non facciano interviste, facciano solo delle piccole pillole in cui ci sono delle ragazze avvenenti che gli
0: Cos'è il tuo
1: chiedono.
0: algoritmo? A me non m'appaiono
1: A me
0: sti
1: sono
0: video.
1: apparse per un periodo perché ne avevo visto uno e allora da là l'ho visti tutti. Ragazza avvenente, un po' scollacciata, che dice, che ne so, mi dici 5 modi per fare soldi in poco tempo? E quello fa, guarda, innanzitutto è quello, quella. E poi dici, ma non c'è una puntata, cioè come è iniziata la puntata? Questa fa, oggi intervisterò, cioè lei palesemente quella frase gliel'hanno fatta dire,
0: Ma
1: perché.
0: forse è AI? E
1: No,
0: se
1: ancora non c'è,
0: fosse
1: è
0: AI?
1: roba di un paio d'anni fa. L'AI non era così sviluppata come oggi. Non so se ti ho mandato la foto di io in arrivo.
0: Sì,
1: Sì,
0: molto
1: sì, sì.
0: bella, molto bella. Valeria è arrivato in taxi insieme a uno dei fratelli Gallagher. Ma adesso, perché qua stiamo in ritardo, vale, qua chiacchieriamo, ma ascoltiamo un pezzo. Un'ora come prima, faccia nuvola e poi iniziamo ad andare verso la fine di questa bellissima puntata che sta volgendo al termine. Speriamo che non mi cacciano alla fine di questa
1: No, ma
0: puntata.
1: che.

0: Ed eccoci per l'ultima parte di questa antologica puntata di Wunderkammer, che spero davvero non sia l'ultima per me, perché
1: Ma perché dovrebbe essere l'ultima?
0: Secondo me mi cacciano, per
1: ma chi
0: colpa tua.
1: Ma non hanno mai cacciato nessuno. Vogliamo sfatare sto mito che cacciano la gente? Si crea anche un clima di terrore per tutti quelli che vogliono un giorno lavorare per l'azienda. Mi caccio. Ma da quando sono piccolo, in tutti i programmi, sempre, ah, ci cacciano. Chi hanno cacciato? Bigazzi, perché aveva detto se mangiava i gatti. Qua nessuno lo dice, l'abbiamo fatto, perché l'abbiamo fatto, ma non è che lo raccontiamo. Stai tranquilla, Giada, che abbiamo detto battute, abbiamo scherzato, referendum non abbiamo detto niente.
0: Niente, niente, niente. Grazie mille, anzi, per tutelare la mia professione.
1: È stata la prima cosa che mi ha detto Giada, Valerio, non parliamo del referendum come se io fossi uno che dove va parla di politica. Cioè, non è che sono Elio
0: Germano. Perché tu sei un artista impegnato ormai.
1: Ma vabbè, ma... No, non ti preoccupare, non lo farò.
0: Vabbè.
1: E quindi non
0: in
1: ti
0: realtà,
1: cacciano.
0: Non mi cacciano, quindi torniamo a parlare di fregnaccio. Perché prima dicevamo fregnaccio, secondo me si può
1: sì,
0: dire.
1: Sì, perché se metti il dispregiativo su una parola volgare, si annulla.
0: Di stupidaggini, di fandonie, sì, fregnacce. Sì. Quindi perfetto, dirò d'ora in poi la parola fregnaccio. Aspettavo soltanto di avere questa autorizzazione in diretta. Torniamo a parlare di fregnacce prima di salutarci, perché in realtà io mi sono resa conto di non averti interpellato su uno dei temi sui quali tu mi sei più competente in assoluto.
1: Addirittura.
0: Ebbene sì, ed è la musica demenziale.
1: Ma non è che sono così competente, ma molte musiche demenziali mi divertono, mi hanno accompagnato nell'infanzia, ma credo anche a te.
0: Credo sì, credo proprio di sì, perché in realtà mi è venuta in mente questa cosa da chiederti, perché di recente è stato il compleanno di Valerio, che ha compiuto...
1: Ho fatto 40 anni, anche se con la mano fai 3.
0: Non so se lo potevo dire, no, lo devo lasciare anche dell'incredulità. E 40 anni, e quindi è questo compleanno, diciamo, che ha suonato il gota della musica demenziale italiana, come per esempio i Profilax, Pippo Solo...
1: Sì, ma perché li conoscevo, non è che ho il budget da chiamare i gruppi. Cioè, avevo
0: sono venuti gratis,
1: li ho invitati e poi ho detto, ah, comunque noi suoniamo. E quindi abbiamo suonato.
0: E
1: un'amica mia mi ha fatto notare, è incredibile come su quel palco del tuo compleanno nessuno sapesse cantare, ma tutti cantassero. Cioè, non c'è anche musicisti che lo fanno di lavoro, non è che c'era quello bravo. E poi ho degli amici anche molto bravi a cantare e suonare, quelli non sono saliti, abbiamo fatto solo una selezione di canzoni stupide.
0: Perché è stato un po' il karaoke del demenziale.
1: Sì, però non era fatta cioè non era nato con quell'intento. Era io con la mia band suonavamo, così mi toglievo anche da quell'imbarazzo del dover stare
0: a fare gli auguri.
1: A fare gli auguri, soprattutto siccome per i 40 anni mi sono fatto dai bigliettini quelli per dare i drink. Mi sono reso conto che quando non stavo sul palco, appena arrivava qualcuno, facevo, oh, tieni. E quelli ogni volta sono 5 euro. Se stai sul palco, non è che te li vengono a chiedere. Quindi ho suonato dall'inizio alla fine. Anche quando facevo salire qualcuno che suonava la tastiera, io comunque stavo a fianco col tamburello, perché suonavo la tastiera. Perché appena scendevi, pum, pum, pum, dovevi darsi a... Perché comunque gente che è venuta, che fai... Poi lo vedono che gli altri ce l'hanno. E quindi, appunto, quello che io consiglio, se fate delle feste importanti, 40 anni, 50 anni, 60 anni, e vi danno... blocchettino dei drink, attenzione, perché quello è come il gioco d'azzardo, te non ti rendi conto, fai vabbè uno ti è poi che ne so, arriva uno con la fidanzata, che fai, lo dai solo a lui, lo dai pure a sta fidanzata. E quindi là la musica, devo dire che anche quella volta la musica mi ha salvato.
0: Ti ha salvato,
1: sì.
0: E quindi
1: speso alla fine 260 euro in tutto.
0: Beh, mica tanto.
1: 45 drink, comunque però per i 40 anni si può fare, considera che per venire qua mi hanno offerto un taxi, quindi alla fine ci sto un po' rientrando.
0: Tra l'altro, sai che mi è venuto un atroce dubbio? Prego. Che io a festa tour drink me lo so pagata, perché non t'avevo chiesto il foglietto.
1: Me lo ricordo.
0: E niente,
1: me lo ricordo, mi ricordo.
0: Hai dato tutti tranne a me.
1: No, perché tu, voi eravate in tre, quindi quando t'ho visto ho fatto Giada, ho fatto un giro largo. Invece
0: bene,
1: se magari venivi da sola, che eri un po' timida, così ti davo quella così, sai, ti faccio finta di dare la mano, ma poi dentro c'è un fogliettino rosa con un numero.
0: La stretta di mano imbottita.
1: Sì. Comunque è stato bello dare i drink omaggio. Hai visto la domanda sulla musica demenziale?
0: Esatto, bellissimo, bellissimo. E niente, e quindi io ti ringrazio. Anche
1: a te piace la musica simpatica?
0: A me piace molto la musica simpatica, anche se devo dire che su questo sono un po' una signora, anche su questo, perché per dire, io a Tony Pitoni preferisco gli Schiantos.
1: Vabbè, ma non è una gara.
0: Mi qualifica. No, però dico, diciamo, nella mia sensibilità al riguardo. Però vabbè, mo siamo in ritardo dei 5 minuti, dobbiamo fare un'altra puntata
1: dai,
0: su questo.
1: Vado.
0: No, non ti voglio cacciare, stai qua. No, adesso ci salutiamo con un pezzo di Lauryn Hill che avete visto apparire come easter egg nel video con cui abbiamo lanciato questo bellissimo programma, l'antologico disco di Miss Education of Lauryn Hill del 98, il pezzo è Lost Ones, ma prima di metterlo io voglio salutare, ringraziare, celebrare.
1: Grazie. Sono io.
0: grazie mille.
1: Grazie Giada.
0: E noi ci sentiamo domani, sarò da sola, devo dire, questo studio mi sembrerà
1: vuoto.
0: Bene, mandami qualcuno, che mi sento tanto sola qui. Lost Ones, Lauryn Hill, questo era Wunderkammer, ci sentiamo domani. Ciao. It's funny how money changes.

0: His body. Woo. Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

Sto pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Grazie.

ci pezzi, ma non ci pezzi raga. Faccio solo economy di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza. Al cielo a cardi la chiami Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.

a voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza, e di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile, nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max

Pronto?

Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire: wow! 8 per 1000 unionebuddista.it.

Sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

sto sabato sto in sto palazzo a parlare con loro, yeah, guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete fino a qui tutto bene, per ogni piano, ad ogni piano, perché è così che gli conviene. Cosa vuoi?

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. E la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: Cheers.
1: Oh boy.

mentali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate, così non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni passate in casa con

ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo gioco.

la landa desolata ha bisogno di pane.

Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. E la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. D'ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Io sono un vecchio che fuma in faccia a un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che persone il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano con la corda.

baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto.

ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no?

Matt in un'ora.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snack.

sono ok. Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osca ok. Movimenti faccio tarantelle, c'è tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa.

0: che sono la...
1: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Jesus, I'm

silenzioso e tu vorresti bruciarlo. Questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferite aperte al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare. Trascino

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

come vorrei, come vorrei. Tu vedessi me.

Sto quando studio e notte, per te passa appena la session. Chiamami quando vuoi, vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok shorty, non ci domandami se

Who put this shit together? I'm a... Tutto magico, peccato che alla fine hai pianto. Io accendo la moto e tu invece toglievi il casco. Dimmi che ho sbagliato.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: natura.
1: Guess who? Guess who? You miss me? You miss me?

come I gotta be bad.

0: io.
1: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.

so much, we smoke so much. Oh, fuck.

Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

Yes, Pluto. Yeah. Free man. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

ti mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

niente bambino né mai. Dagli scherzi al citofono fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Yo baby, sono le 6:30 del mattino, sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. È lunedì, è una nuova settimana. Siamo su No Name Radio, quindi realisticamente su Rai Play Sound. Ci troviamo fisicamente nel meta studio del palazzo della radio Rai di Via Asiago. Io sono Giada Arena e dopo tutti questi convenevoli posso dare il benvenuto alla mia ospite di oggi, Laila Alabash.
1: Buonasera, buonasera Giada.
0: Ma che bello che sei qui, ciao.
1: Grazie, è sempre bello tornare in questi studi, molto felice di essere qui con te, quindi piacere mio.
0: No, perché qui dovete sapere chi di voi segue i profili social di No Name Radio, ci ha visti che qua nel metastudio siamo, adesso senza nulla togliere agli altri studi, forse nello studio più figo di questo intero palazzo. Non lo so, non vorrei creare conflitti.
1: Probabile, è un bello studio, è vero, si sta bene.
0: E quindi no, oggi ho invitato Laila perché oltre a essere una bravissima cantautrice, e adesso le chiederò delle informazioni sul suo tour in corso, è anche e soprattutto una persona molto simpatica, è del Sagittario, ama l'oroscopo, quindi do questi trigger warning all'inizio.
1: Amo l'astrologia, sì, sono appassionata di astrologia da tanto tempo, però sai, è anche una cosa come quelle cose che hai dentro, tipo in background, che alla fine manco me ne accorgo più, neanche ne parlo più, è proprio dentro di me.
0: Il tuo cuore lo sa, il tuo cuore lo sa, le tue percezioni delle persone, a volte anche i miei stessi pregiudizi sono astrologicamente fondati, e su questa cosa anche provo un po' di imbarazzo, perché poi in generale io sono molto aperta, l'unica cosa che va un po' a sfrugugliare i miei pregiudizi è l'astrologia.
1: Sì, ma io sono un po' contraria ai pregiudizi, cioè tipo quelli che fanno ah oddio i gemelli, no, perché dipende davvero da tante cose tutte insieme, quindi guarda, su questo
0: anche se io per un paio di segni ho dei problemi, ma non so se lo posso dire perché perdo gli ascoltatori. Però vabbè, un saluto agli amici della Bilancia, non ho assolutamente nessun problema con voi.
1: Un caro saluto. Cioè ci vola, mi sembra di capire. Io sì, io davvero, io ci volo con il Bilancia.
0: Insomma, ma vabbè, qua poi avremo occasione di parlarne nel corso della prossima ora, perché siamo qui in diretta fino alle ore 19:30 in questo lunedì, altrimenti mesto, mi viene da dire. Però prima io volevo presentarvi Laila, perché magari, che ne so, siete appena approdati su questa trasmissione assolutamente per caso, io ve la presento, perché Laila è una cantautrice del 1998 che inizia a scrivere canzoni a 14 anni. E Pesco, mi fa strano parlare di te in terza persona perché sei accanto a me, quindi inizi a scrivere canzoni a 14 anni, poi ti lauri anche in economia nel 2020, che è una cosa che mi sembra affascinante.
1: Beh, questa cosa affascina sempre tutti, non capisco perché, che in realtà ho preso questa triennale durante il Covid, letteralmente mentre iniziavo a fare parallelamente un altro, cioè iniziavo a fare musica, ho iniziato a fare il primo anno e dopo 3 mesi comunque già... Non so come dire, facevo i video, producevo le mie canzoni. E poi ho voluto finire questa triennale per tigna, diciamo, perché volevo finirla. E poi ecco qua, non faccio sicuramente qualcosa relativo ad una triennale in economia, però sì, l'ho presa.
0: Guarda che io sono laureata in marketing, qua poi facciamo un attimo, ci prendiamo un attimo per parlare di lauree più o meno usate, più o meno appese solo a casa dei genitori come la mia in questo momento. Ma tu soprattutto, dopo aver pubblicato un disco nel 2021, 2 EP nel 2021 e nel 2024, sei uscita a ottobre con il tuo secondo disco bellissimo, Tempo, e hai appena finito, cioè letteralmente 2 giorni fa, il tuo tour nei club.